la musica punk tedesca, perché in quegli anni ascoltavamo quelle cose e perché il punk dava la libertà di espressione che le altre forme musicali non ti davano, voglio dire che tu potevi prendere uno strumento e dire io so suonare, io so suonare, io so cantare, io so cantare, perché sei tu a decidere quando sai cantare o suonare. E questo è stato appunto un partenza, insomma.